verulla, ma cruso stati, siamo si di cui, capi lo bade, men vudo rulla, si camustaccia.